0: Era una mia
1: E ce l'hai che
0: non guarda! Mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bagnato, mi ha bag